Utua to mamma mo imato lo lofa tu noale tuol tama ma file mu yesu ke risoro walu le maftanga fai fai pe malo wang pa ia nei maso malava yo o fa vau lav amen.

To sport to tonga itala ha talunga le nei voi afiafi asu sapati luas fomuleono yulai luafe luas fomuleono

Ole voi pesel kulisi malo fo. Ia tu tasi le spesele ai tapen mai rol tato no. Ia le fui wo mai te mol tato pu kolama. Ole le no tar sanga tato te ma fo wai fu de li ia mai fu to man onga. Bi di mai tato tina lo fe ngai mal tato pu kolama fo to ya eti fu mo.

0: Sim, dar du spai e fatar o fatu tu valau.
1: Alo fa.
0: Soi fu bonu ia patea, ma lo vi ere. Alo
1: le bo soi fu.
2: Oi le fu.
1: E bu ka.
0: Tau no mai.
1: La u se li e fi ani. Fata otto e su lo e don ore. Tu soi ia. Noi se la vuoi fare ma non fu.
0: Fava mo just do siri ma to ba patea o e fia fata auto o yesu o lo fa bo mo wina e le fer ngai fou

0: Fulltoru minu che uche aile chu la cha sil di cha yao. Tajo po kraba ko sirip tari ho chuspa. Ia lolo tajo ye le taimi lo ye sili bo mua ma ya mai fono. O le faupunga o le mana I lilo po fea e mawai. Faupunga o le mana I lilo o fea o le chuspa ia e mawai. O le sili ba ya Sam. Sam na fara sili. Fini le sa tal no ma Yesu rungol vai eli. O le sili ma patea. La va sili patea.
1: Ye
0: fata auto Yesu ida fio. Ye fia fata auto a Yesu. Tau mai.
1: Olo atali e fitu se fulu e longa e sao.
0: Fitu se fulu, José.
1: Tede, ove.
0: Ia langa lise I vidu I pate, fafo mo itu pa pate, a fitu se fulu tari mai a mlaifono.